Ya da fa ya da fa asanta ya da fa hakkin mani hakkin wa wala kama wa bina ta tin lamma wala kama.